wa bona ho bana ho supposed ba re di tedu di di gokolo di di hakile di ko tse pinki le tse blue ntso ga ho post mo a tse ko ka na fukotsa fukotsa tedu tseno o se di jeng lwena direte o ke ne mlaetsa hore tsotsi